La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

terror mi ha stolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

è sempre l'acqua. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino, non scagnozzo. Signor pittore.

0: facciamo il nostro segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fai il tuo piacere!
1: Pieno il paniere, fa e

una donna gelosa, un re distante l'arrivando, eccomi! Sono stremo di forze più non reggo, in questo panier e cibo e vino. Grazie, presto! Grazie, presto!

Rispetto! Eccellenza, il gran giubilo! Aprestate per il Te Deum! Presta un uomo! E tu, va, rogo ogni angolo, racconto!

0: misericordia.
1: Ora se c'è ancora. Dov'è la cappella degli Attavanti? Eccola!

0: il paniere. Noi, l'amante di Tosca, o non sospetto, con Voltariane. Vuoto, vuoto! Hai detto che fu?
1: Si ritrova nella cappella questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo! È il gesto del pittore, ma non di meno!

Ramsar disse gli stesso, onde io l'avea già messo al riparo. Libera Bedomina,